Bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa